Nyora Egese FM gwetri birango bia 103.2 asumuchu Nairobi ni chinse mochieta naini. Nyora uwakanu wagose uwakanira kuwa guika chishiringi chimisano busa gwetra Mpesa business deal yao. Ego kelye ogo keiwa kuwa emerongetani guriji mia yichibesa chukutuma gose kurusia ase Mpesa gwetra Mpesa business deal yao. Patamo popote ulipo.